von andam in cappella. Signorine moje lipe, izvolite, izvolite. Mogli ste donijeti instrumente pa da zapivamo.